0: Okay.
1: We love music.
2: Io nella vita cosa mi piace di più?
3: The thing that cares most.
2: Love.